fiato, un'aranciata lei si è fatta una risata, a mio whisky si è aggrappata, i 5 litri scostolata, sembrava bella andata, l'ho baciato, l'ho baciata.

0: Maradona, Maldini, Romario, Cristiano, Ronaldo,
1: Steve, Iniesta, Beckham, Kaká,
0: Messi, Mbappé, Salah, Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, US, Inglaterra, Italia.